c'è un casino anche. Si giunte di consolione. Oggi vado al parrocco. Nimekuja kukuona baba paroko nyumbani, kuna matatizo ile ngumu. Mama watoto wamenuna kiroho mbaya. Hata ile faida ya ndoa